Yan fe wi ameri aso. Le su ya fa ni primo so. Le nyam su pa bujo mu ye. Aya di nya ka si. Le nyam su pa pa bujo mu. Aya di nya ka si. Musika ka kra wu nya enti. Mi su ebra di ana. Minia, minia, minia. So ebra di, le di ni mran se mu so. Ayene ni penny na se di o. And yes, we have a two with some cake. And yes, we have a beer to my liquor, and then we have a beer to some people. And say, ready, yes, you are.

kaniwo epaba wa bra bomuta senida swanyina ba samo di panyina dia e bat ba mama ni da su e kama no do samo akofo mami e subie mate